0: Radio Company. Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Radio Stella Udine.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: essere o me il mio fidanzato, ne abbiamo parlato ieri sera, io gli ho detto: guarda, posso dirti, io ti direi tutto quello che vedi è falso, te lo direi prima, ti direi attento, io vado lì, voglio fare la vacanza, tutto quello che vedrai è falso, perché giustamente se hai due persone che sono noiose, certo, non ti fanno il programma, no, quindi certo, per forza certo, devi certo creare delle dinamiche.
1: Scusa, volevo salutare Giorgio che ha detto: ma che cavolo, guardate, stavamo appunto parlando di questo, cioè non del fatto che bisogna guardare Temptation Island, ma che da Temptation Island si possa evincere qualcosa di una, comunque una lezione, perché essendoci coppie disfunzionali, atteggiamenti che non vanno bene, magari agli studenti gli si può insegnare qualcosa anche tramite quello, perché è sempre uno strumento, ragazzi, cioè lo si può usare bene o lo si può usare male.
0: Volendo si può anche fare tutta una lezione di italiano, visto che nessuno dei partecipanti a Temptation Island parla italiano,
1: cioè, è vero.

0: programmi che rovinano le nuove generazioni. Bisogna sempre vedere come si guardano le cose, da che punto di vista. Sentiamo.
1: Da appena maturato, che ho fatto la maturità 2 settimane fa, ormai io con lo scuolo ho finito, però secondo me guardare, cioè non far vedere magari puntate intere e dire guardate è successo questo, però magari far vedere un piccolo spezzone di 5 minuti e poi parlare insieme con un psicologo, perché veramente se ne parla molto poco nelle scuole di attività.
0: Beh, ma è giusto secondo me analizzare quello che stai guardando, è questo il senso della cosa, capito Giorgio?
2: Sì, infatti. e lui, questo ragazzo ha detto tutto giusto, intanto perché arriva dalla scuola, quindi sa perfettamente di cosa sta parlando. E poi vedi, dice 5 minuti giusto per far vedere i comportamenti e poi parlarne con uno psicologo per farti capire che cosa si fa, che cosa non si fa, che cosa è giusto accettare in una relazione, invece che cosa non va bene accettare in una relazione.
0: Tra poco ragazzi, un disco nuovo e poi la sigla.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Certo.
1: Sono le 7:06.
2: Radio Company Time.
3: Ma siete pronti per il mixatore di Ale De Biasi?
4: Dai, no, perché attacca!
3: È venerdì, eh?
4: È vero che è venerdì, Ale, ma come stai, Ale, tu? Tenero cucciolo, stai bene?
5: Ma sonno.
3: Sono due giorni che Ale è in un altro mondo.

0: Carlotta, però.
1: Sì. L'ho sbagliato.
0: Abbiamo sentito che hai messo il cucchiaio nel tuo integratore ad alto contenuto calorico per darti energia. Ma adesso l'energia.
2: Tu pensi che sia super calorico?
0: No, non è super calorico, perché ti dà energia. Ma adesso l'energia te la dà Ale De Biasi. Ale, lo sai perché? Allora, secondo me ci sta nascondendo qualcosa. Il nostro Ale non dorme, non perché vada a far festa o perché faccia le serate, ma perché secondo me ha trovato una nuova partner con cui fare zoom zoom.
2: Io me lo auguro.
0: Sì, anch'io.
2: E soprattutto quello che mi auguro, sai cosa? Che sia una nuova partner.
0: Sì,
3: ragazzi,
0: certo.
3: Qualcosa di molto più importante.
0: Cioè?
3: Non dormo per guardare i mondiali di notte.
0: Ma non ci credo.
2: Guarda, allora, l'anno scorso.
0: No, se
2: adesso
0: tu,
2: so.
0: Scusa, se tu non sei performante qui nella family per guardare i mondiali.
2: No, vabbè, dai.
0: Vengo a casa tua e ti stacco la corrente.
2: No, dai, ci stai, lo capisco. Ma non perché a me interessa. Ma sì, dai, guarda, allora, un paio d'anni fa mio fidanzato lavorava con una ragazza che aveva un figlio. Figlio che aveva gli esami di terza media. E questo figlio a un certo punto alla sua mamma, siccome c'erano gli europei, alla sua mamma ha detto: mamma, io non ce la posso fare perché a me interessano solo gli europei.
0: Non ti interessa studiare, grazie.
2: No, questa... aveva l'esame di terza media. Lei c'ha sì.
0: Sarebbe la vita questa, comunque. Cioè,
2: ho la testa sugli europei.
0: No, ho la testa sugli europei, grazie.
2: Allora, ma sì, è un po' come quando devi andare a lavoro, ma in realtà sei ancora con la testa al giorno a ieri. Sì,
0: oppure che guardi le foto delle ferie e dici: mi piacerebbe
2: ci
0: essere
2: sta,
0: lì.
2: Vabbè,
0: ci sta. È tardi, ci scrivono, e quindi dai, datti un voto, Ale.
3: Siamo 7 oggi.
0: 7.
2: Vabbè.
0: Beh.
2: Banalissimo 7, va bene.
0: Così banale un 7, cioè,
2: il 7 è bella, il voto più banale di tutti.
0: Ma perché?
2: Perché 6 è appena sotto la sufficienza. 8
0: è
2: un buon
0: voto.
2: Sì, è appena sopra sufficienza. Cioè, 6 è la sufficienza. Sì,
0: sì.
2: Sì, hai ragione. L'8 è già un bel voto. Il 7 è proprio.
0: Il 7 è banale, capito, Ale? Sei banale.
3: Lo so.
0: Sei banale. Sì. Hai fatto cose banali. Sentiamo il banale mixatore di Ale.
2: Di Ale.
4: Questo sfigometro a me sembra truccato.
2: Ecco, cominciamo così.
5: Buongiorno, family. Ale, da 1 a 10. Da 1 a 10. Quanto sono fastidiosi Carlotta e Sisma?
0: Prego. Bello!
5: Prego.

0: giornata.
1: Oggi ultimo giorno di lavoro, domani si parte per le ferie.
2: Prego. Buenos días, familia.

0: di confusione.
1: Mia figlia ha preso 97, la maturità 97.
2: Oggi pomeriggio si parte per la Sardegna e poi ferie anche in agosto, ma a casa e poi ad ottobre di nuovo via.
3: Stasera pizza con le amiche, tanto per parlare un po' e sentire le ultime novità e perché no, parlare un po' male degli altri, no?
0: Ma dalle 5 di oggi pomeriggio sono in ferie 10 giorni.
4: Ancora!
5: Tormento e Fish dei Sottotono, ragazzi, non sì. si possono sbagliare le basi, su, dai, che lavorate in radio, dai, che poi. Lavorate in radio, lavorate poi.
4: Sì, basti.
5: Lavorate poi.
6: Prego. Negativi con noi,
5: lavorate poi. Prego. Lavorate poi.
0: Prego.
5: Lavorate poi.
7: Ragazzi, sveglia.
4: Sveglia, mondo, sveglia.
7: Dai, sveglia, sveglia!
4: Sveglia! Mamma mia! Mi sembra esagerato!
8: Mancano 12 giorni e parto per il Tomorrowland Weekend 1.
9: Ieri ho fatto un'altra donazione di sangue.
10: Carlotta, hai preso le padelle nuove.
11: Oggi vado in piscina con il mio centro estivo.
12: Tra 20 giorni è il mio compleanno.
13: Ma Carlotta, ha capito che mi ha spaventato?
14: Bello è vivere in una via dove la corrente è santa. Guarda. Per niente, e dove soprattutto non c'è la fibra.
15: Io cosa dovrei dire? Sono tornata sabato dalla crociera, devo ancora riprendermi.
16: Ma raga, abbiamo finito la musica stamattina.
4: Allora amici, buongiorno, questa è la family di venerdì.
6: Buongiorno.
4: Siccome c'è il raga non c'entra niente, ma ok, si aprono le porte a questo fantastico contenitore di tutti i vostri pensieri. 3332 688 688. Tra poco comincio io con un raga non c'entra niente, ma oggio.
6: Hai urlato oggio?
4: Sì, certo, oggio. Ma Carlotta, Occio è stato sdoganato ancora dal nostro Jerry Calà,
6: Lo sai, mi ha fatto ridere. Comunque Ali ti danno un 9 più.
4: Sì, ma anche un 10. In realtà, mixatore veramente bello, bravo De Biasi.
17: Ho recuperato.
4: Allora, raga, non c'entra niente, ma ci ho riprovato. Ieri ho chiamato un tecnico.
6: Per la fibra?
4: Per la fibra. È venuto e mi fa sto imparando cose nuove, però
6: dai,
4: non avete il ROE. Non avete il ROE qui attaccato. Cioè, quindi gli faccio: ma com'è? È lì a 30 metri la cassettina, proprio con questo tono. È lì a 30 metri, ma perché non ce l'hanno portata? Non ci possiamo fare niente. Dobbiamo chiamare le varie Fibercop, tutta quella roba là, Fiber, eccetera, che ne so io. Comunque, devono tirarvi la linea perché non avete il ROE. Ma com'è possibile che non abbiamo il ROE? E allora mi sono messo a supplicarlo. Detto, ma perché ci hanno escluso? Perché non vogliono noi?
6: Effettivamente, veramente, ragazzi. Cioè, voi siete proprio esclusi.
4: Sì, porca miseria.
6: Cioè, io posso capire, cioè 2K, quanti cibi ci sono senza fibra?
4: Ma allora, no, è tutta una via, ma il problema è che bastava che tirassero veramente un cavo in più. Cioè, non so come spiegartelo, è pochissimo. Ma anche il tecnico mi ha confermato. Eh sì, effettivamente, non capisco perché non li abbiano messa. Ma si vede che ci odiano. Ci odiano.
6: No, e sisma, dovevano andare a pranzo.
4: Ah, ecco, sì, probabilmente.
6: Arriviamo fino a qui, perché sai poi
4: che, in realtà sai che mi sono immaginato questa scena dove i tecnici hanno detto: ma quella la facciamo. Non lo voglio, sono le 5, dobbiamo andare a casa.
6: Quegli sfigati che vivono in quella casa al mare, piazzata Bolzano Vicentino, ma neanche
4: morto.
6: Ma porca
4: miseria. Allora, c'è il raga non c'entra niente, ma amici, quindi 3332688688 per dare voce ai vostri pensieri, verbalizzarli, basta cominciare con raga, non c'entra niente, ma...

0: programma preferito.
1: Mi ha fatto ridere come hai detto sorry papi.
0: Sorry papi. Amici, è arrivato il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce. Poi tutti i vostri messaggi con il raga non c'entra niente, ma quindi potete continuare ad inviarli. Ma nel frattempo si vota come andare un po' a un referendum, alle elezioni. Ma in questo caso più facile, perché semplicemente abbiamo due brani che abbiamo scelto per voi. Dovete sceglierne uno, quello che vi piace di più. Quindi mandare poi un 1 o un 2 al 333-2688-688. La canzone numero 1 è questa.
2: La numero 2 invece è questa.

0: Another Day in Paradise, canzone meravigliosa che ha vinto a mani basse contro i Duran Duran Ordinary World, ma noi avevamo messo Ordinary World proprio perché i Duran Duran sono in Italia e tra l'altro l'11, quindi domani, faranno il concerto in Friuli a Codroipo, ok? E saranno, okay, saranno loro e l'hanno già fatto, se non sbaglio, anche a Verona. Sì, se non sbaglio ci sono due date, dopo non so se scendano al sud Italia. In ogni caso, bravi Duran Duran, tante fan, tante fan degli anni,
1: sì,
0: 80-90 che li hanno,
1: ieri,
0: seguiti. Anche perché loro, devo dire, era una, cioè, non dico, non le prime, però sono stati i precursori di quelle che poi sono state le boy band, come i Take That, come i Jonas Brothers, come i, aiutami, come si chiamano quelli,
1: i One Direction, i Backstreet Boys. Vediamo qual
0: Sync.
1: È stata, qual è stata la prima
0: ma dobbiamo per forza farlo,
1: la prima boy band della storia.
0: Allora, i Beatles sono sicuramente stati una boy band, però non, era un gruppo.
1: Allora, la prima boy band in assoluto, considerata, il gruppo vocale tedesco Comedian Harmonies,
0: okay,
1: nato nel 1927.
0: Porca miseria.
1: Tuttavia, la prima boy band creata a tavolino per il mercato di massa è considerato il gruppo statunitense The Monkees, formatosi nel 1966 per l'omonima serie televisiva sulla scia del successo di Beatles.
0: Allora, ho detto una cavolata perché non sono stati precursori loro, i Duran Duran, ma sono arrivati un bel po' dopo a fare la boy band, praticamente. Sì, certo. Allora, c'è il raga, non c'entra niente, ma attivo. Quindi, ragazzi, 333-2688-688. Aspetta, ciao raga, non c'entra niente, ma sono Andrea da Trieste. Io e mia moglie e mia figlia, scusa, Andrea da Trieste, io, moglie, figlia e marito, stiamo andando a Cap d'Adige 2 settimane di ferie. Il cap di Cap d'Adige, De Biasi, prego.
2: Dovrebbe essere 300
1: Comunque non è Cap d'Adige,
0: è Cap d'Adige.
1: Ma si legge Cap d'Adige? Non si, no, è Cap da, Madonna, com'è che si legge?
0: È Cap d'Adige.
1: Cap d'Adige, come si pronuncia? Aspetta. Cap d'Agd?
0: Cap d'Agd. Cap d'Agd. Qual è il cap di Cap d'Agd?
2: Cap d'Agd?
1: No, aspetta, non sono sicura.
2: Perché è una, perché 5607?
1: Perché è in fra... Quant'è? Qual è, scusa?
2: 5607, perché sono 4 le cifre del cap.
0: Sono 5 le cifre del cap.
2: Però ci troviamo in Marocco, dove siamo?
1: No, in Francia. In Francia.
0: Il Marocco.
1: Aspetta.
0: Vabbè. Dove adesso stanno arrivando messaggi che ci correggeranno sicuramente.
1: Sì,
0: la...
1: perché è al sud della Francia, nella regione occidentale. Ma non so se è un cap.
0: Allora è Cap d'Adige.
1: Cap d'Adige.
0: Cap d'Adige.
1: Sarà Cap d'Adige.

0: Martyr, questa è Your Loving Arms. Siete su Radio Company nella Family. Ci prendiamo una piccolissima pausa, ma torniamo tra poco con lo sfigometro.
1: La Family Beach Club. Noi siamo la Family. Noi siamo la Family.
2: Spot. Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più.
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni

0: Francesco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, sub approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte, Jovanotti, questa è DNA su Radio Company nella Family. Adesso c'è lo sfigometro.
2: Radio Company.
3: Ciao sfigometro.
1: Ariete, partiamo da voi. Nel campo lavorativo le cose vanno super bene. Se avete voglia di cambiare aria, questo è il momento giusto per cercare un nuovo lavoro. Sfigometro meno 17, rotometro 85%.
4: Sono Clevis, posso giocare?
1: Toro, se avete espresso un desiderio ultimamente, questo è il momento perfetto per iniziare a realizzarlo. Sfigometro meno 18, rotometro 95%.
5: Hola!
1: Gemelli, tanti impegni sociali in questi giorni, va benissimo, ragazzi. Cercate però di dedicare del tempo anche a voi stessi, ad un po' di relax. Sfigometro meno 16, rotometro 72%.
5: Ma certo.
1: Cancro, tocca a voi, siete un po' sotto stress a causa di alcune situazioni che si sono create, che vi rendono tutto un po' più complicato. Tenete duro. Sfigometro meno 14, rotometro 51%.
6: Dai, attacca!
1: Leone, vi sentite su di giri, in ottima forma, anche se ogni tanto avete dei momenti più complicati da gestire. Nel complesso comunque state bene. Sfigometro meno 18, rotometro 78%.
7: Ma il Capricorno, sempre giorni di merda.
1: Vergine, iniziate a sentire la stanchezza, sembra che vi dobbiate divertire per forza, insomma in realtà non serve. La cosa migliore sarebbe assecondare i vostri desideri e fare poi quello che vi va di fare. Sfigometro meno 12 e rotometro 38%.
8: Carlotta, ma...

0: Francia, vi troverete di fronte ad un bel bivio. Affidatevi a persone a cui volete bene e che hanno a cuore la vostra felicità. Sfigometro meno 14, rotometro 51%.
1: Carlotta, sì. Carlotta, abbiamo qualche esigenza?
0: Beh, come tutti, Scorpione, infastiditi da Saturno, sembra tutto più difficile da portare avanti. Non abbiate paura di chiedere un aiuto o un supporto esterno. Sfigometro meno 8 e rotometro 7%.
2: Cosa hai detto?
0: Ho detto 7%. Sagittario, settimana faticosa anche dal punto di vista lavorativo. Tanti contrattempi, poca voglia di fare. Anche voi, mi sa che avete bisogno di ferie. Sfigometro meno 10 e rotometro 8%.
3: Pago le tasse per la manutenzione delle strade, quindi le strade sono mie.
0: Certo, Capricorno, se le cose con il partner non vanno bene, allora vuol dire che è arrivato il momento forse di prendere una decisione un po' drastica. Cercate di parlarne, ma se non c'è nulla da fare, ragazzi, chiudete. Sfigometro meno 4 e rotometro 1%.
4: Buongiorno amore mio, ti auguro una splendida giornata, sono in ritardissimo. Un bacione, ciao ciao.
0: Ciao. Acquario, gli astri riescono a farvi stare bene, vi regalano energia a sufficienza per poter fare tutto e anche di più. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%. E poi pesci, alti e bassi energetici, da una parte grande euforia, dall'altra grande stanchezza. Cercate di non strafare che ormai, ragazzi, anche voi avete una certa. Sfigometro meno 15 e rotometro 66%.
5: Hai ascoltato De Biasi?
0: Ma senti, ma invece di farlo fare De Biasi oggi, fallo tu. Dai. Un bel ragionamento e poi il quello che per te è il coso fortunato.
5: Premesso che non ho ascoltato.
0: Ma ottima premessa.
5: Quindi è come dire praticamente non essere preparati a una domanda che ti fa Gerry Scotti.
6: Guarda, okay, che se indovini io mi alzo e vado via.
5: Ok, allora aspetta.
0: Dai.
5: Posso solamente andare per esclusione, perché questa settimana hanno vinto il Leone, hanno vinto i Gemelli. Eh beh, certo, si fa anche così, De Biasi. Si va anche per esclusione quando non sai una cosa.
6: Grazie, Marco.
5: Se non sbaglio ha vinto anche l'Ariete. Quindi potrei buttarmi a capofitto sul Capricorno.
0: No, sbagliato.
5: Porca miseria.
0: Era l'Acquario.
5: No!
6: Toro invece.
5: Vedi, avresti sbagliato anche tu allora.
0: Acquario, ragazzi, veramente siete penosi in questo gioco. Penosi, mi fate veramente proprio penosi. Lo dico solo perché è bellissima la parola penosi, eh?
6: Non l'abbiamo ascoltato.
5: Cosa?
0: Vabbè, ho capito, ma allora se io non lo faccio più da lunedì, smetto di fare lo sfigometro, ve lo dico, eh.
5: Non è perché se io devi. Ma tu pensi veramente che lo sfigometro lo ascoltino con attenzione? A parte che, aspetta.
0: Allora io che cosa lo faccio fare?
5: Aspetta, no. A parte che, effettivamente, quando uno ascolta lo sfigometro, ascolta il proprio segno. Perché chi se ne frega. Adesso, ragazzi,
0: questo è vero.
5: Come leggete, come ascoltate l'oroscopo, ognuno cerca il suo segno.
0: Il proprio segno. Ah, il proprio segno e magari il segno di qualcuno che conosci per poter dire, è proprio vero.
5: Sì, oppure, sì, per esempio, quella della fidanzata, del fidanzato. Ah, vedi che oggi è la giornata che dicono che sei nervosa. Sei nervosa.
0: Sì, esatto. È proprio vero che non mi ascolti.
5: Infatti, effettivamente, nessuno può ascoltare tutti i 12 segni stando attenti.
0: Tu il leone l'hai ascoltato, vero? Avete ascoltato il leone, ragazzi, oggi?
5: Assolutamente no.
0: Ma e allora? Basta.
6: Oh, sì, senti.
5: Sì, dica. Sì, c'è la sua ventola come sempre. Ma guarda.
0: Ma ragazzi, scusatemi, da fuori la ventola del mio computer sembra tipo un aereo in fase di.
5: Sembra una roba brutta, sembra un phon.
0: Tipo. Arrivo, ragazzi, finisco di asciugarmi i capelli.
5: Sì, esatto. Aspetta. Aspetta, immaginate che Carlotta si stia asciugando i capelli. Sì, da distante, però, nell'altra stanza.
0: Nell'altra stanza.
5: Senti, okay. Senti che c'è mamma Carlotta che sta asciugando i capelli.
0: Ah, il mio unico momento di bellezza.
5: Dai, sulle note del tango. C'è il discorso al volume di oggi.
7: Ora, alza il volume.

0: Rama alle 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Teheran denuncia altre esplosioni nella notte e chiude Hormuz, ma gli USA dicono non siamo stati noi, così il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani.
3: L'Iran vuole che chi transita paghi un pedaggio, gli americani non vogliono, perché diventa un principio che poi può essere applicato in tutti i distretti, quindi si limita la libertà di navigazione e si limitano i commerci a livello internazionale.
2: Spagna, maxirogo boschivo nella regione di Almeria, in Andalusia, tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, più di 1000 le persone evacuate. Milano, una 23enne è stata sfregiata al volto con un coltellino da un 27enne di origini algerine e irregolare sulla banchina della metro. Arrestato l'aggressore, fermato anche la notte precedente e poi rilasciato per furto di alcune auto. Femminicidio nelle Marche, a Loreto una 33enne è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno di 35 anni al culmine di una lite. Mondiali, la Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale, dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
5: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
6: Scusa,
5: auguri,
6: scusa, che cosa stai facendo?
5: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
6: Ma non vai. Perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
5: E chi sono?
6: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
5: Sì.
6: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company e anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
5: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
6: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

0: Ultra qui su Radio Company, amici, buongiorno la family, è venerdì finalmente. Ma raga, ho una domanda.
1: Sì?
0: Ma quelli che prendono lo stipendio il 10 arriva veramente oggi o arriva lunedì?

0: Florida Family, più di qualcuno dice ore 7 stipendio già sul conto. De Biasi, guarda, veramente.
1: Mamma, io, ragazzi, guarda, non ditelo a De Biasi, ve ne prego, che lui ne fa una malattia.
0: Sì, ma lui poi si rinchiude nel bunker sotto casa perché il weekend non può uscire, perché dice: mi mancano i soldi, devo aspettare lunedì.
1: E lui, sai cos'è? Cammina per i corridoi, lo senti fare così.
0: Sì, sì, sì, ma lamentandosi, però, sempre, sì, borbottando, guarda, sei un lamentoso.
1: Dai, non è vero.
0: Ale, Ale, c'è qualcuno che scrive: a me è arrivato due giorni fa in anticipo.
1: Vabbè, cosa in anticipo mi sembra anche un po' esagerato. Buongiorno amici, questa è la Family, fino alle 9 stiamo insieme come sempre. Il venerdì c'è il raga, non c'entra niente, ma
2: sì, Sisma, io ascolto l'oroscopo con attenzione, sì, vabbè, te lo
1: bravo,
2: posso garantire, perché mi interessa l'erotometro.
0: Ma certo,
1: bravo.
0: Vi ricordate quel periodo in cui per me De Biasi c'era l'autoerotometro?
1: Beh, per De Biasi c'è ancora in realtà.
0: Ah, non lo sappiamo, perché guarda, il ragazzaccio qui della sua vita sessuale non ci racconta più niente.
1: Ma perché tutto... secondo me? Perché tu, perché non ci racconti niente, Ale?
3: È diverso.
1: Da con noi!
3: In generale, con tutti.
0: Hai visto che implicitamente c'era una risposta?
1: Sì, c'era una risposta.
0: No,
1: è che poi lui non è,
0: sì,
1: che
0: ha, perché tu non è che hai detto no, hai
1: no,
0: detto,
1: esatto,
0: che sei introverso.
1: Tu hai potevi dire anche no, ma figurati, ve lo direi subito. Invece lui è solo intro.
0: Come si incastra De Biasi è quello che arriva e se sta, cioè, è successo un omicidio, fa: io non sono stato, va bene.
1: E giustamente la prima gallina che canta ha fatto wow, quindi anche la,
4: raga,
1: la scientifica.
4: Niente, ma stasera inizia la sagra delle pesce a Chioggia.
3: Perfetto.
1: Ah,
0: sei vicino lì, Però, però potresti non uscire, perché se non ti arriva lo stipendio, dobbiamo
3: aspettare la prossima settimana.
5: Raga, non c'entra niente, ma oggi è l'ultimo giorno di Grace da animatrice. Ciao da Giorgia.
0: Che bello.
6: Raga, non c'entra
0: che
6: niente,
0: bello,
6: ma domani sono 59.
7: Raga, non c'entra niente, ma oggi partiamo per la Sardegna.
0: Mamma mia, che bello. Che fortunati che siete. Poi, raga, non c'entra niente, ma un po' polemico. Stamattina ero in macchina alle 4:40 per mettermi in lista in un negozio per acquistare i biglietti per Vasco 2027. Ma com'è possibile? Tutto questo per colpa di vendite online molto discutibili. Ma perché? Spiegatemi, cioè.
1: Perché molto spesso i biglietti online
0: sono
1: vengono. No, perché sai che c'è tutta quella questione che vengono acquistati per poi essere rivenduti
0: in pacchetto,
1: sui siti, essere rivenduti sui siti, cioè, che ne so, il concerto di Vasco, quanto ti può costare il biglietto? 60 euro. Molti biglietti magari vengono acquistati da altri siti che poi li rivendono però al doppio, il triplo del prezzo.
0: Capito.
1: Capita a volte.
8: Raga, non c'entra niente, ma Ale, usi algoritmi di K-Lock o Master Tempo quando fai un pitch shifting accentuato, o preferisci disattivarlo per evitare artefatti digitali? Prego.
1: Prego.
3: È tutto un sistema di C++, praticamente.
0: No, ma in realtà guarda che lui ha fatto una domanda che a cui tu potresti rispondere,
1: Intanto, scusami Sisma, perché l'hai interrotto? Lui ha detto: è tutto un sistema di C++.
0: Ma non è vero, perché sta andando in un'altra cosa.
1: Ma voglio, vabbè, non importa, voglio sentire cosa ha da dire.
3: Perché il KRK è uguale al pitch.
0: Ma guarda, non stai rispondendo. Ma è una domanda a cui tu, tra l'altro, sei un DJ e potevi rispondere tranquillamente.
8: Ale,
0: ma è vero,
1: lui deve ascoltarla
8: di
1: prima.
8: K-Lock o Master Tempo quando fai un pitch shifting accentuato, o preferisci disattivarlo per evitare artefatti digitali?
0: Secondo
8: prego
0: me,
8: tu
3: disattivo tutto io.
0: Tu disattivi tutto. Vedi che alla fine la risposta,
1: ma lo vedi che lui non l'aveva neanche ascoltata,
0: no,
1: la domanda.
0: Ma lui non ascolta niente.
1: Male.
0: Guarda che è 6 anni che fa il programma con noi, ma pensi che ci abbia mai ascoltato una volta? Alessandro, non ci

0: Company, questa è la Family. Ciao amici, buongiorno, è arrivato il momento di regalare due biglietti. Attenzione, attenzione, perché Ricky premi e cotillon all'interno della Family in queste settimane. E adesso vi regaliamo due biglietti per il concerto di Tommaso Paradiso.
1: Il 14 di luglio, amici e amiche, al Bassano Music Park, Tommaso Paradiso sarà sul palco, appunto del Bassano Music Park, con le canzoni più amate, il suo stile inconfondibile, capace di unire pop, romanticismo e racconti generazionali. Una serata da vivere dal vivo, grazie a Due Punti Eventi, grazie a Radio Company. Noi saremo lì, tra l'altro, ad aspettarvi per l'aperitivo che anticipa il concerto. E adesso, amici e amiche, vi regaliamo due biglietti. Tutte le info le potete trovare su duepuntieventi.com e i biglietti ovviamente su Ticket One. Ma ve li regaliamo noi, quindi adesso c'è la possibilità di portarsi a casa due accrediti per il concerto di Tommaso Paradiso con una parola magica da inviare al 3332688688. Carlotta.
0: La devo dire io? Ce l'ho,
1: La
0: devo dire io. 3332688688, la parola di oggi è sold out.
2: La Family Beach Club.

0: Takata, adesso si chiama il Takata.
1: No, ma certo, ci voleva. Dai,
0: basta,
1: ragazzi,
0: mettere l'articolo,
1: basta,
0: e la canzone cambia totalmente.
1: Totalmente, un'altra cosa.
0: Amici e amiche, siamo qui per regalare assieme alla Family, assieme a Radio Company, e grazie a Due Punti Eventi, il concerto, due accrediti per il concerto di Tommaso Paradiso il 14 di luglio al Bassano Music Park. Al telefono abbiamo Michela da Vicenza. Ciao Michela.
1: Ciao Michela, buongiorno.
2: Ciao Michela. Buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao. Come stai?
2: Buongiorno. Benissimo.
0: Oh, allora Michela, senti,
1: che fai? Stai andando al lavoro? Sei a casa? Sei già al lavoro?
2: No,
1: in spiaggia?
2: Non sono al lavoro, sono in passeggiata.
0: Che bello.
1: Ah, perfetto. E cominciare a lavorare, oppure semplicemente sei in passeggiata ed è l'inizio della tua giornata, magari di relax?
2: È
1: che
2: l'inizio,
1: che programmi
2: della
1: hai?
2: Mia. No. Sono in ferie oggi.
0: Ah, ma aspetta,
2: la giornata di relax.
0: È l'inizio delle ferie oppure semplicemente ti sei presa il venerdì?
2: No, mi sono presa il venerdì, per la verità.
0: Hai fatto bene.
1: Hai fatto bene, hai fatto benissimo.
0: Allora, Michela, tu ti porti a casa.
2: Ogni tanto ci vuole.
0: Sì, esatto. Certo. Tu ti porti a casa i due accrediti per il concerto di Tommaso Paradiso. Ci porterai qualcuno con te?
2: Sì, il mio compagno.
0: Perfetto, e allora divertitevi ragazzi. Il 14 luglio, Tommaso Paradiso, Bassano Music Park. Se avete voglia, quando siete lì, a parte venirci a trovare, perché prima facciamo un aperitivo con quelli di Radio Company. E poi ovviamente se volete fare delle storie Instagram, se siete un po' avvezzi ai social, magari ci taggate, ok?
2: Perfetto.
0: Grazie Michela. Ciao Michela.
2: Ti ringrazio, grazie.

0: Family. Buongiorno amici, ma soprattutto buongiorno a lui e buon compleanno che oggi compie anche gli anni, Egidio Ferrante.
1: Buon
0: buongiorno.
1: Compleanno.
2: Grazie,
1: auguri,
2: ragazzi.
1: Auguri, auguri.
0: Io, Egidio, sono veramente stupita perché tu tu e Vittorio siete stati pazzeschissimi. Cioè, Vittorio è andato in ferie per permetterti di essere qui in diretta con noi il giorno del tuo compleanno, in modo da fare
2: generosità.
0: Gli auguri da noi.
2: Si chiama
1: vero?
2: Generosità.
1: Vero. Allora, ancora auguri a Egidio Ferrante che anche oggi è accompagnato da...
3: È accompagnato da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno Daniele.
4: Buongiorno Egidio, tanti auguri anche da
3: grazie.
4: Parte mia.
3: Grazie
4: a tutti.
3: Grazie caro. Ascolta Daniele, sarà un weekend movimentato, giusto?
4: Sì, un po' più movimentato rispetto alla settimana, perché comunque arriva aria un po' più umida da est che indebolisce leggermente l'anticiclone, cioè non arriverà chissà che cosa, però ecco, già da quest'oggi maggior possibilità di qualche temporale, soprattutto sulle Alpi e sulla dorsale settentrionale, questa è la giornata odierna. Più difficile gli sconfinamenti sulle aree pianeggianti nella giornata odierna, mentre sabato, domani, avremo maggior chance di temporali, poi soprattutto verso sera, anche sulle pianure tra Emilia Romagna e Triveneto. Quindi temporali che porteranno una lievissima rinfrescata, diciamo così, comunque temperature in lieve diminuzione rispetto alla settimana, farà comunque caldo, si starà intorno ai 30-32 gradi come valori massimi, forse qualcosa meno solo sulle zone costiere, con però ecco, anche settimana prossima, poi già la domenica il tempo torna più stabile, settimana prossima insomma saremo ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale, quindi caldo ancora ce lo teniamo per qualche giorno.
3: Anche peggio forse.
4: Forse anche peggio, in alcune zone anche peggio, specie al centro-sud, sarà probabilmente la settimana più calda la prossima, mentre per il nord forse diciamo saremo lì come abbiamo avuto le temperature nei giorni scorsi, quindi però ecco sarà ancora molto caldo. Per una rinfrescata un po' più diciamo significativa, forse il focus, il target è la fine della prossima settimana, quando davvero potrebbe esserci un break un po' più consistente, però insomma è ancora tutto da verificare, lo vedremo poi.
3: Staremo a vedere.
1: Grazie Daniele, buon
3: grazie
1: weekend.
3: Grazie Daniele.
4: Grazie, buon weekend a tutti.
1: Ciao.
5: Sport. Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
7: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Piaga, businessman qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family assieme ai vostri raga. Non c'entra niente, ma
1: non c'entra niente, ma finalmente io e la mia famiglia stiamo andando in spiaggia per la prima volta in quest'estate 2026.
0: Oh, c'è anche bel tempo, caldo, insomma, spiaggia, si sta bene.
2: Comunque io sono andata al mare, scusatemi, per la prima volta domenica scorsa, c'erano anche i miei genitori e mio papà diceva: vabbè, sì, guarda, la stagione è appena cominciata, papà, siamo già a metà luglio, pronto?
0: Fatto.
2: Cioè, uno non ci pensa, ma sta volando, ormai è già settembre,
0: vola,
2: la scuola inizia fra due giorni.
0: Mamma mia,
3: raga, non c'entra niente, ma la percentuale di persone che mi stanno sui coglioni sta veramente aumentando di brutto.
0: Beh, certo, ma poi perché?
3: Ciao, company.
0: Sì, allora, perché il caldo te le fa anche sopportare meno.
2: Quando sei... Scusate, ragazzi, ma il livello di fastidio nei confronti del mondo, quando avete il sole battente sulla faccia, quindi avete il sole che vi batte addosso, siete sudando e avete tipo sete.
0: E avete anche fame.
2: Sì, però, cioè, guarda, voglio essere generosa col mondo, una delle due. Secondo me la sete è...
0: Sì.
2: Non lo so, io con la sete divento comunque più nervosa rispetto a quando ho fame.
0: Sete e stai trasportando delle cose dalla macchina dentro casa, ne hai tante e te ne scivola una per terra.
2: Oh, peggio, la maniglia, il coso della felpa ti si incastra sulla maniglia.
0: No, ma che capita, capita, e ogni volta che a me capita, mi capita, e dico: se l'avessi voluto fare non ci sarei riuscito.
2: No,
0: perché ti capitano veramente cose improbabili. Poi
3: non c'entra niente, ma il concerto di Max ieri sera è stata una figata pazzesca.
0: Lo sappiamo.
3: Ciao.
0: Lo sappiamo perché ha fatto due date a Leuganeo, una di queste c'è andata anche Viviana, che ci ha riportato.
2: Guarda,
0: che si è divertita moltissimo.
2: Ci sono due cose che a Sisma danno fastidio: uno, non avere la fibra, perché gliel'hanno messa fino a due metri più in là, e due, non essere andato al concerto di Max Pezzali.
0: Sì, è vero.
4: Raga, non c'entra niente, ma domani sera nella mia città Marilyn Manson.
0: Madonna, Marilyn Manson è ancora vivo?
2: No.
0: Nel senso,
2: cioè, suo sarà il
0: tributo? Non credo.
2: Marilyn Manson.
5: Ah,
2: no, aspetta, io sto parlando di...
0: Vai, scateniamo la nostra searcher. Marilyn Manson, concerti Italia, vai.
2: Scusatemi, no, io stavo parlando di Ozzy Osbourne, che...
0: Ma che Ozzy Osbourne, certo,
2: non c'è perché
0: più.
2: È come affari tuoi avanti un altro.
0: Ma no, vabbè, adesso dimmi che cosa ha Marilyn Manson.
2: Niente, ok, vi è venuto in mente. Comunque l'11 di luglio a Ferrara, ragazzi.
0: Vedi. No, ma io dico, ha una certa Marilyn Manson. Prego, Carlotta, vai, fai l'indagine sull'età di Marilyn Manson.
2: Ha 57 anni.
0: Ah, no, beh, allora è giovane.
2: No, è giovanissimo.
0: È giovane.
2: Scusatemi, no, perché adesso che io lo so che mi arriveranno, ma io parlavo di... È come avanti un altro, affari tuoi, ok?
0: Quanta
2: la stessa cosa. Andiamo avanti.
0: Quanta vita ancora davanti Marilyn Manson? Prego, Carlotta, cerca.
2: Ma altri 100 anni, Marilyn Manson. Marilyn Manson proprio, guarda, io gli do altri...
0: Comunque,
2: almeno altri 50, 7.
0: Raga, nuovo gioco. Invece di chiedere le domande alle Biasi, facciamo fare ricerche impossibili a Carlotta.
2: Va bene. Nulla è impossibile.
0: Con prego finale, sì, esatto. Poi,
6: le Biasi. Non c'entra niente, ma quanto è bello leggere i messaggi nei gruppi Facebook o WhatsApp delle varie cittadine, così,
0: ma...
6: quando la gente si scanna per dirsi su
2: bellissimo
6: qualche cagata. Cioè, sono bellissimi, sono veramente belli da leggere, divertenti. Sono le cose che leggi e ti migliorano la giornata, ti metti lì a ridere parlando

0: Carlotta, domandona. Rihanna, sì. Lo sa che Toscana è la sigla di Temptation Island? Prego.
1: Prego.
2: Allora, scusate che c'è il mio sgabellino. Aspetta.
1: Signora Fletcher sguinzagliata per fare prego.
2: Allora, non ci sono prove o dichiarazioni pubbliche che dimostrino che Rihanna sia a conoscenza dell'esistenza di Temptation Island Italia. Tuttavia, essendo Love the Way You Lie cantata in collaborazione con Eminem, la sigla ufficiale iconica fin dal 2014, accompagnando tutto, potrebbe essere che lei percepisca.
1: Allora, te lo dico. Certo che percepisce diritti d'autore. Lei vedrà
2: quanti soldi prende Rihanna dalla sigla di Temptation Island.
1: Perché ho scritto Island.
2: Certo. Non esiste una cifra ufficiale pubblica su quanto Rihanna guadagni nello specifico per l'uso di Love the Way You Lie come sigla di Temptation Island. I suoi compensi derivano dai diritti d'autore, di licenza televisiva, mamma quanti soldi, bellissimo, gestiti dall'etichetta discografica degli editori del brano che maturano a ogni passaggio su canale 5.
1: Esatto ragazzi, noi che abbiamo a che fare con le società di diritto d'autore, io e Ale, sappiamo che lei aprirà i report e dirà: ah, dall'Italia mi stanno pagando tot soldi.
2: Wow, wow, vale fortissimo in Italia, sì, questa canzone.
1: Fortissimo. Ma non saprà neanche che esiste Temptation Island. Lei non saprà neanche che esiste l'Italia, probabilmente. Che gliene
2: ma
1: frega? A lei arrivano i soldi, quello conta nella vita, Carlotta.
2: Rihanna comunque è la Mariah Carey dell'estate.
1: È vero,
2: lei è la Mariah Island dell'estate.
1: Sì, è vero.
3: La Family Beach Club.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: c'ha sempre questi suonini con la pesce quando canta. Allora, Mace, Salme con la pesce, con Cattive abitudini, successo del presente. Invece per il passato, Bruce Springsteen con Dancing in the Dark. Prima di darvi il segnale orario, volevo aggiornarvi sul caso di Nube che corre. Non lo chiamano sempre Nube che corre, ma Nube e basta. Ok? Anche perché sennò il cane della serie, Nube, corri qua, Nubi che corre, corri, corri. Si crea un po' di confusione nell'animale, voglio dire. È difficile. Sai che mezzogiorno e due minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici a Seveso, in Brianza. Oggi le commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo la sindaca Alessia Borroni.
3: 50 anni fa. Una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi. La memoria è un dovere, la resilienza è la nostra forza.
2: Spagna, sempre più grave il bilancio dell'incendio scoppiato in Andalusia. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, almeno 23 i dispersi. Femminicidio nelle Marche, ha confessato il 39enne di origine tunisina che ieri ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato. A scatenare la tragedia, una lite scoppiata per la custodia del figlio di 7 anni. Tennis a Wimbledon, attesa per la sfida per l'approdo in finale tra Sinner e Djokovic. Prima del loro match, quello tra Zverev e Feiri, alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta 90 Festival, la prima data dell'estate.

0: qui a Company Snack, cominciamo la nostra seconda ora. Però concludiamo un po' il discorso sui cani, perché c'è chi ci manda proprio il nome. Allora, si chiama DJ, questo miticcio preso al canino carino, bellino. DJ, ma sta per Dado Junior, probabilmente c'era stato un Dado prima, soprannominato Topo. C'è un po' di casino sto tuo cane in testa, cioè voglio dire, poi non preoccupatevi se strippa. Poi vedi l'indole del padrone, fatemelo chiamare così, insomma, nei confronti del proprio cane quando decide il nome. Si chiama Whisky, è un labrador nero. Il nome era stato, cioè stavano decidendo tra Whisky e Spritz. Allora Mauro, io capisco che qualcuno ha delle priorità nella vita, però insomma potevi chiamarlo
1: Spritz, non è male.
0: Spritz è carino, però dipende dall'orario. Cioè magari se lui deve chiamare il cane lo abitua, il cane tipo, non so, alla fine del pomeriggio si chiama Spritz, il resto Whisky anche la mattina, perché ci sta molto bene. Poi ci sono altre foto e altri nomi, per esempio Mistral, bellissimo. Mistral credo sia il vento, no? Il maestrale, vento freddo, molto interessante. E poi sentiamo.
2: Buongiorno Radio Company. Allora, io sei Jack Russell.
0: Mamma mia.
2: Matti Duri.
0: Te credo.
2: Milo il papà.
0: Sì.
2: Samantha la mamma.
0: Samantha.
2: Rocky, Billy, Rolly, Mila i figli. Buongiorno Radio Company.
0: Compra una televisione a sti cani, però comunque mi piace il nome di lui, è meraviglioso.
3: Ciao Radio Company, loro sono Macchia, Mia e Benny. Macchia perché macchiato, ovviamente, Mia perché la nostra prima cagnolina, e Benny sì, ovviamente Benito.
0: E ci sta per quello, fantastico. Allora, tra poco vi dico anche da dove deriva questa indole di chiamare gli animali in un certo modo secondo la psicologia.

0: Bruno Mars con All My Soul. Allora, siamo arrivati al momento del responso. C'è chi ci manda Terry, chi manda altre cose, Tenny, Fanny e Diana. Bello, queste cose qua sembrano un po' le attrici, Fanny Ardant, Diana, ovviamente Lady Diana, Terry, non lo so. Terry Mugler potrebbe essere lo stilista, però secondo la psicologia, allora, in base a che nomi si danno, se il padrone ha una personalità o la padrona ha una personalità particolare. Per esempio, se si danno nomi umani, ok, chi sceglie questi nomi vede l'animale domestico come un membro effettivo della propria famiglia, quindi c'è un'alta empatia, un forte bisogno di attaccamento emotivo, mentre chi mette nomi descrittivi o semplici, tipo macchia, pallina, nerino, se è bianco, perché non mi piace darlo se è nero, più bello se è bianco, rivelano una personalità concreta e radicata, un'alta stabilità emotiva, e l'amore per l'animale si basa sull'accettazione della sua vera natura, cioè quindi è un animale da compagnia. Invece i nomi di fantasia, cinema, mitologia, insomma, denotano forte immaginazione, apertura mentale, il desiderio di portare un pizzico di straordinario nella vita. Invece chi le chiama whisky, biscotto, apriporta, queste cose qua, evidenziano che il padrone ha un carattere giocoso, affettuoso e spesso incline a un pensiero creativo. Insomma, vedete se vi ritrovate in questa analisi psicologica.
1: Su Radio Company, come on! L'estate da mordere.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

Baker, questa è Queen of Chinatown. Stanno arrivando dei nomi bellissimi, da Miranda, Dina, c'è una che le ha chiamati Gin, Girella e Granita, praticamente tutte le fasi del giorno, dallo spuntino alla colazione fino all'aperitivo, tutte queste cose molto belle, veramente. Però volevo darvi un'altra informazione: sapete che i cani, si considera che i cani vedano in bianco e nero, quindi non puoi dire al tuo setter irlandese ti piace la mia maglietta rossa? No, non la vede. Però in realtà loro vedono anche il giallo e il blu, praticamente noi vediamo tutto lo spettro bianco, nero, giallo, blu, rosso, loro invece non hanno la parte del rosso, quindi tutta la parte dell'arancione, del rosso, così loro praticamente la declinano nel giallastro e nel grigio, quindi tutta quella parte non viene vista. Hanno fatto questo esperimento bellissimo, praticamente a una serie di cani hanno messo una ciotola grigia, una ciotola blu e una ciotola gialla per capire quale fosse il colore che attirava di più la loro attenzione, e a quanto pare tutti o la maggior parte hanno scelto quella gialla, ma anche se era vuota. Di solito ovviamente il cane va dove la ciotola è piena. In questo caso, anche se era vuota, la ciotola era gialla. Quindi magari se avete voglia di incentivare il vostro cane a mangiare, perché mangia poco, comunque dargli più attenzione, comprategli una ciotola gialla. Io l'ho già fatto con DJM, adesso non so quale sarà il risultato.

0: Emma e Fabri Fibra, questa è Antidroga. Allora, tra poco si gioca, quindi attenzione, memorizzate il numero 333-2688-688 e rimanete con noi perché in palio anche oggi 50 euro.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
2: Spagna, si cerca di domare il vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. 12 morti accertati, 7 feriti, diversi gravi. È una tragedia senza precedenti, dice il presidente regionale Moreno. Medio Oriente, Israele sarebbe pronto a tornare ad attaccare l'Iran e attende il via libera di Trump. Lo riferiscono diverse fonti stampa. E il premier israeliano Netanyahu, in colloquio telefonico con Trump, lo avrebbe informato di un piano iraniano per ucciderlo. Ucraina, colpita la raffineria russa Ilsky, la 17ª dall'inizio della guerra. Nelle stesse ore, le forze russe hanno attaccato Kharkiv e Kherson. 6 morti e numerosi feriti. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto a Loreto, nelle Marche. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. Il figlio di 7 anni della coppia, separata da tempo, non era in casa. Caldo, Italia alle prese con la terza ondata. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia. All'inizio della settimana prossima, attesi fino a 43 gradi in alcune zone della Sardegna. Tennis e Wimbledon, attesa per la semifinale tra Sinner e Djokovic. Prima dei due aprono Zverev e Ferri alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
1: Spot. Vuoi qualità a metà prezzo?
4: Di più.
1: Vuoi spendere meglio?
4: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

0: CHX. Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un

0: sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Company. Company. Company. Company.

0: Rubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: E lei, Gabriella Silmi, con Sweet About Me, qui a Company Snack. È arrivato il momento di giocare, quindi DJM sigla Snackpot.
1: Snackpot, che buono!
0: È il momento di giocare, è il momento di darvi la possibilità di portarvi a casa un buono spesa del valore di 50 euro. Voi sapete che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervoo ci danno la possibilità di regalare a voi un buono spesa. Ovviamente l'invito è quello di andare sui siti di riferimento, di trovare il punto vendita più vicino a voi. Sono tantissimi sul territorio e quindi di andare anche a toccare con mano la qualità, la convenienza di questi nostri supermercati amici. Un'altra attenzione che vi richiediamo è per il progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, progetto importante legato alle imprese, alle famiglie del territorio e ai prodotti, alle grandi eccellenze del territorio, appunto. Quindi questo gioco è collegato proprio a questo progetto. E come è facile giocare? Come si fa? Basta semplicemente ascoltare la domanda che tra poco vi farò, rispondere correttamente e inviare il messaggio con il vostro nome, la vostra provincia e la risposta corretta al 333-2688-688. Quindi è il momento di La Chance, perché la domanda di oggi è questa: il panko della cucina giapponese è A. un tipo di alga, B. pan grattato, C. salsa piccante, D.

0: Allora, siamo arrivati al momento della verifica e poi ovviamente l'assegnazione del premio anche oggi. La domanda che vi abbiamo posto prima era questa: il panko della cucina giapponese è cos'è? Un tipo di alga? Del pan grattato? Una salsa piccante? Un fungo? Bravo Egidio Ferrante! È il pan grattato giapponese. Tra l'altro un pan grattato che viene ricavato solo dalla mollica del pane e quindi diventa molto più, ingloba molto più, molta più aria, ha una forma a scaglie e è solo del pane bianco, quindi ti permette di fare queste panature croccantissime e molto molto leggere. Il premio va a, perché adesso è il momento, no, non a te Gidio Ferrante, sei arrivato un po' in ritardo, allora va a Giuseppina di Paese in provincia di Treviso. Va a te ovviamente il buono, sarai richiamata dal centralone per avere tutti i dati della spedizione. Noi giochiamo lunedì.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: E Giulio Ferrante, adesso è il momento di sapere da te i principali titoli di Company News. Sentiremo poi alle 13. In primo piano abbiamo gli esteri.
3: Sì, con un rogo in Andalusia. Bosco in fiamme, almeno 11 le vittime. Iran, emerge un piano per uccidere Donald Trump. Loreto litiga con l'ex e la uccide. Poi Mattarella Seveso a 50 anni dal disastro. Un'ampia pagina sportiva tra poco su Company News.
4: Radio Company.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo sento, successo del presente per il passato agli America con Survival. Però prima di dare la parola a Egidio Ferrante voglio fare una cosa molto importante, perché oggi è il compleanno di Egidio. Tanti auguri Gigi, buon compleanno. Tanti tanti auguri da parte di tutti noi.
1: Grazie.
0: Ovviamente grazie anche per quel meraviglioso rinfresco che hai portato. E quindi insomma grazie, insomma si festeggia sempre, siamo tutti una famiglia, quindi veramente tanti tanti auguri. Allora, tanti auguri anche a te DJM, era solo per non lasciarti fuori da questo discorso, mi sembrava un brutto gesto di emarginazione, però così sono in bocca al lupo.
1: Due psichiatri,
0: capito, vabbè, così almeno se la raccontano tra di loro, io non sono l'oggetto di tutto. Allora grazie ovviamente per la regia a Martino. Noi ci ritroviamo lunedì come sempre con Company Snack dalle 11 alle 13, sempre con noi due, quindi Leo e DJM. Vi lascio l'informazione Gidio Ferrante e poi il Belli Conte 4.0. ciao a tutti, a lunedì.
2: Snack con Leo e Giuli Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Tra 10 secondi saranno le 13.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Un vasto incendio boschivo ha devastato la provincia di Almeria in Andalusia, causando 11 morti e 8 feriti. Tra le vittime 4 cittadini britannici rimasti intrappolati in auto durante la fuga. Altri sono morti per intossicazione da fumo. Si segnalano circa 1000 sfollati e 19 persone disperse. A causare il rogo sarebbe stata la caduta di un traliccio. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riporta il Wall Street Journal. La notizia arriva dopo che Trump è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Intanto resta tesa la situazione in Iran, nello stretto di Hormuz, traffico bloccato dopo i raid USA. Il presidente Mattarella commemora i 50 anni dall'incidente ICMESA a Seveso, dove nel 76 una nube di diossina contaminò la zona. La tragedia causò danni cutanei, animali morti ed evacuazioni. Oggi al posto dell'area colpita sorge il Bosco delle Querce, simbolo di rinascita. Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi, ha detto ai ragazzi il capo dello Stato. Un uomo di 39 anni è stato fermato e portato in carcere ad Ancona. Ieri a Loreto ha ucciso la moglie di 33 anni con diverse coltellate. L'omicidio è avvenuto nella loro abitazione al culmine di una violenta lite per l'affido del figlio. L'uomo si è poi presentato alla caserma dei carabinieri di Porto Recanati confessando il delitto. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale. La vittima, un ex hostess, aveva denunciato abusi subiti nel 2018. Dopo 2 assoluzioni, la Cassazione aveva annullato le sentenze, ritenendo irrilevante il

0: il ritardo nella reazione della vittima. L'Italia si prepara ad affrontare 2 settimane di caldo intenso con temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi all'ombra, con un graduale aumento dei valori da lunedì a causa dell'arrivo di un'ondata di caldo proveniente dall'Africa. Nel fine settimana sono attesi forti temporali su Alpi e Appennini che porteranno un temporaneo abbassamento delle temperature. La circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella è ripresa regolarmente. Le tratte erano state chiuse per consentire i lavori di smantellamento del vecchio ponte di ferro. I prossimi interventi prevedono la posa della nuova struttura. Parliamo di spettacoli. Da oggi fino al 25 luglio torna a Treviso il Festival Suoni di Marca. Le mura cittadine diventeranno il cuore pulsante della manifestazione, offrendo 3 palchi con artisti di richiamo nazionale e internazionale, stand gastronomici, una mostra mercato e spazi d'incontro per unire diverse generazioni. Sentiamo Paolo Gatto, direttore artistico del festival.
1: Sarà un'edizione scoppiettante perché abbiamo una varietà di artisti con vari generi, come è il nostro ormai standard, no? Quindi cercare di dare una musica a 360 gradi, quindi abbiamo artisti sia dell'area, chiamavola hip hop, che dell'area invece cantautorale, che dell'area indie. Un'attenzione anche alle band locali, perché abbiamo altri 2 palchi oltre al palco principale per dare voce a ben 40 band. Il nostro, chiamiamolo, punto forte è Dito nella Piaga, no? Però poi abbiamo tante altre giornate interessanti. Una delle band più importanti della rock italiana, che sono i Ministri, Motta, ecco, che anche lui è già tornato a Suoni di Marca, però sarà presente con uno show che riprende un album che aveva fatto la fine dei 20 anni. 2 serate poi dedicate anche ai giovani, la serata vostra, quella con Radio Company, no? Con Dan Harrow, molto interessante, e poi abbiamo una serata per un pubblico ampio, che è la serata di Pupo, ecco. E poi spazio un po' tutto, un po' il resto, soprattutto diciamo anche all'area del gusto, perché Suoni di Marca non è solo musica, ma è anche un modo per stare assieme.
0: Assolutamente. Dove trovare tutte le informazioni sul Festival Suoni di Marca?
1: Sul sito www.suonidimarca.it. Le troviamo poi anche sulla pagina Facebook e sui social.
0: Lo sport calcio: la Francia conquista la semifinale dei mondiali battendo il Marocco per 2-0. I transalpini affronteranno la vincente tra Spagna e Belgio, che si sfideranno questa sera. Per il tennis, oggi a Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che incontra Djokovic per un posto in finale. MotoGP: Raul Fernandez con l'Aprilia è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania. Lo spagnolo ha preceduto di pochi millesimi Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Per il Tour, lo sloveno Pogacar doma il Tourmalet, arriva da solo a Jeddah e si prende la maglia gialla. Il meteo: un temporaneo calo di energia dell'anticiclone porta qualche temporale su Alpi e Appennini, specialmente al nord e parte del centro. I fenomeni localmente intensi potrebbero interessare anche pedemontane e valpadana centro-occidentale, isolati temporali attesi anche sull'Appennino centrale e nelle zone interne della Toscana. Temperature in leggero calo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streamo.it, scarica l'app.
2: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oh, che bello, sei contento?
1: Sì.
0: È venerdì oggi.
1: Che sistemo un attimo.
0: Che stai facendo con tutte le buste?
1: Ma devo mettere a posto, cioè, lo metti a posto.
0: Dammi le buste, mettiamo la sigla per favore. Intanto, dammi le buste.

0: da Stefano Conte, c'è un ciringhito oggi che ci accompagna, perché quell'altro debosciato cialtrone è andato a farsi le vacanze. Sì,
1: io non ce la faccio, devo dirti la verità, non ce la faccio ultimamente con queste serate che ci sono, eppure sparo il condizionatore, faccio di tutto.
0: Hai caldo?
1: Ma non dormo bene come nelle serate un po' più fresche. Cioè io non so se sia una cosa che ormai con l'età che avanza, questa cosa della vecchiaia, che capito, cioè io però se non c'è un'arietta un po' più fresca non sto bene, non so come venirne fuori.
0: Non lo so, trasferisciti al mare,
1: può essere,
0: potrebbe essere un'opzione.
1: Fai 2 mesi da solo,
0: fai 2 mesi, ma no, trasmetti da lì. Trasmetti dalla spiaggia, vabbè, come oggi che stiamo trasmettendo, come dalla sempre spiaggia, dal bagno 13. Va bene, non perdiamoci in
1: giriamo. Ah, salutiamo intanto Stefano Conte, Daniele Belli e
0: Ciringhito.
1: Ciringhito.
0: Ito ito ito. Vai col dito, gira la ruota.
2: Dolce!
1: Per dolce!
0: Eccola qua. La nostra meravigliosa busta, attenzione. Allora, oggi facciamo una puntata a Marcord.
1: Cioè?
0: Queste sono quelle settimane dove si comincia ad andare al mare, si comincia ad andare in spiaggia, no? Allora, ci sono degli oggetti che sicuramente, come dire, sono stati un po' icona delle vostre vacanze al mare. Cioè, quegli oggetti da spiaggia, sai che è delle cose che porti al mare tipo da 30 anni. Quindi quell'oggetto lì che fa mare, spiaggia, cioè che ti ricorda la tua infanzia, di quando andavi al mare. Io per esempio andavo, vuoi dirlo già?
1: Beh, ce ne sono due in realtà. Allora, uno non lo voglio svelare perché secondo me potrebbero dirlo i nostri ascoltatori, voglio sentirlo da loro, e deve essere uno di quegli oggetti che fa partire. Uno era un oggetto che ho sempre ricordato, ma ci vorrebbe la canzone triste, lo facciamo dopo.
0: Vabbè, ok, dopo facciamo questa cosa. Vi faccio un esempio pratico. Io quando andavo in vacanza dai miei nonni che abitavano al mare, quindi era il simbolo della vacanza estiva che arrivava, io facevo 2 mesi lì, i miei si liberavano finalmente di me e mi piazzavano lì, e i miei nonni ovviamente avevano dentro questo grande armadio, avevano le cose da spiaggia di Danielino, che ero io, ero ancora piccolino, no? E tra queste cose ci sono 2, 3 forse direi. Allora, uno era una grande paletta rossa che avevo sempre sognato per poter fare dei
1: carabiniere, sì, lo so,
0: buchi in spiaggia. No, quello era l'altro lato. Il mio nonno carabiniere stava nell'altro lato della famiglia.
1: Sempre sognato la paletta rossa per fare il carabiniere. Esatto. Bravo, in spiaggia. Non
0: in spiaggia fermavo a cazzo la gente. Il canotto.
1: Sì.
0: Il canotto da 1,5 persone, diciamo. Okay. C'era scritto 2, ma 2 non ci siamo mai riusciti a stare. Ok. E le formine. Quelli sono i 3 oggetti che, come dire, a me ricordano, fanno proprio fanno spiaggia di quando ero piccolo. E voi 3332688688.

0: System, sì. Fight to Feel, questa Radio Company, noi siamo quelli del Belli Conte 4.0. Attenzione, il tema di oggi è molto da spiaggia, sì. Oggetti da mare che effettivamente vi ricordano un po' la vostra infanzia, quegli oggetti che poi si reiterano negli anni, perché sono sempre quelli
1: appena
0: da spiaggia.
1: Li vedete vi fanno spiaggia.
0: Esatto, e che vi ricordano quando effettivamente andavate al mare, cioè l'oggetto indispensabile.
1: C'è quella connessione, cioè esatto. Vedo l'oggetto, penso al mare.
0: Penso al mare, penso a quella mia a quelle mie fantastiche vacanze in qualche modo. 3332688688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13.

0: molto. Però sentendo questa canzone, che è un vecchio pezzo di Raff, sì, mi viene in mente che tantissime persone in questo periodo stanno seguendo invece il tour negli stadi di Max Pezzali.
1: Ah, ok.
0: Che sta radunando una quantità industriale di persone. Quindi volevo salutare tutti quanti quelli che sono andati a vedere questo evento veramente meraviglioso.
1: Fatto,
0: sì,
1: fatto.
0: Bello, bello, bello.
1: Allora, a me fa spiaggia il jukebox. Jukebox, che prende il jukebox, quello che noi abbiamo in entrata. Perché nel 79, quando andavo in spiaggia con mia mamma, passavamo davanti a un bar dove c'era questa meraviglia e il soldino alla mano sceglievo il disco che era domestico.
0: Oh, che carino,
1: che
0: bello.
1: Poi ha aggiunto e poi la granita lamenta. Ancora oggi a 53 anni sono in spiaggia.
0: E sei in spiaggia con la granita lamenta, immagino.
1: La granita lamenta, però adesso la servono tipo col passal baracchino, no? Non so come chiamarlo, il carretto.
0: Ah, c'è il carretto. Allora, sono due opzioni. C'è il carretto che gridava gelati,
1: sì,
0: quello elettrico.
1: Sì. E io mi ricordo invece che c'era un periodo dove la vendevano al bar e dovevi spaccartela te con il cucchiaio, appunto. Era una roba allucinante, era fatta una roba anni 80.
0: Okay.
1: Era un bicchierone dello stesso colore della granita che,
0: sì,
1: compravi.
0: Okay.
1: E dovevi spaccarlo con
0: perché
1: questo.
0: Si, si saldava,
1: perché
0: tipo,
1: si saldava, era ghiaccio, era un cubo unico.
0: Che meraviglioso.
1: E tu facevi prima a farla sciogliere.
0: Sai che io mi immaginavo invece che tu andassi in vacanza in barca e quindi arrivasse il barchino. Sai quando vai in vacanza in barca?
1: Ho fatto anche la barca.
0: Ma dove vai in vacanza in barca? Arriva il barchino che ti chiede quello che vuoi.
1: Esatto.
0: Invece pensavo facessi quello,
1: spiaggia era
0: col piccone praticamente.
1: Col piccone.
0: Sentiamo che c'è il citofono.
2: L'oggetto,
0: vai,
2: che mi fa subito male: le biglie. Quante piste che mio papà e mio zio ci costruivano per me, mia sorella e i cugini. Le biglie ed è subito spiaggia.
0: Oh.
2: Poi all'epoca c'erano le biglie con i calciatori dell'Italia, bellissime.
1: Ecco.
0: Oh, sento un citofono, attenzione, perché arriva il momento. Uno dice: ma arriverà Gualtiero, parla di piste.
1: No.
0: E invece no, è arrivato il momento di Sua Eccellenza il bigliologo.
1: Eccomi qua, sono il bigliologo.
0: Esperto,
1: caro,
0: in biglie?
1: Sono esperto in biglie, perché anche io, quando mi si parla di oggetti da mare, mi ricordo le biglie. Erano fatte in due forme.
0: Due biglie.
1: Che due biglie. Erano fatte in due. O di vetro,
0: sì,
1: però ti spaccavi un po' le unghie con quelle di vetro, che avevano quelle forme,
0: sì,
1: un po' strane, sai, a fuoco all'interno della biglia.
0: Sì, con quella fiamma misteriosa,
1: quella fiamma
0: di forma un po'.
1: Le biglie, allora, le biglie in vetro erano per giocare a biglie sotto l'ombrellone.
0: Ha capito subito comunque lui.
1: Non comportava la creazione di una pista di chissà che chilometri, potevi giocare anche quindi sotto l'ombrellone.
0: Giusto.
1: Invece la biglia in plastica,
0: sì,
1: con tanto di immagine, io ricordo benissimo quella dei Gimondi, quindi vi fa capire che periodo posso risalire, comportava un team di persone organizzatissime per la creazione della pista sulla spiaggia, non troppo sulla spiaggia, un po' più verso, diciamo, la spiaggia,
0: cioè, non troppo asciutta né troppo bagnata,
1: fra gli ombrelloni. Organizzazione con ragazza spesso scelta per fare la prima traccia della pista, quindi veniva trascinata per le gambe per poter creare la prima forma, era la prima forma della pista,
0: con poi, le natiche,
1: esatto,
0: tracciavi.
1: Poi servivano due addetti responsabili alla portata dei secchielli per bagnare la pista,
0: giusto,
1: e quindi renderla umida al giusto per poter creare perché doveva essere battutissimo, cioè proprio,
0: sì, tipo un biliardo,
1: raso, tipo biliardo. Due responsabili per le paraboliche e un addetto a quelli che erano i trabocchetti, quindi creava dei vari vulcani,
0: okay,
1: tutto questo per non giocarci.
0: No, perché poi alla fine stava lì.
1: Era talmente tanto impegnativo creare la pista che poi ci si metteva.
0: Beh, intanto, due cose mi viene in mente: che intanto un applauso al bigliologo, devo dire, anni e anni di esperienza si percepiscono. Bravo. Tu hai mai visto? Ti capita mai di andare in Riviera Romagnola?
1: Sì.
0: Per andare tipo a Rimini Riccione, lungo la strada, non mi ricordo la strada di dove, c'è una biglia enorme, gigantesca, con dentro la foto di Marco Pantani.
1: Ah sì?
0: Proprio, sì, c'è questa biglia gigante, non so quanti di voi l'abbiano mai vista.
1: Bella.
0: Secondo me, essendo tu il bigliologo, dovresti andare.
1: Però quella di Pantani è arrivata
0: dopo. Infatti ho più ricordi legati a Pantani e a quelle cose lì piuttosto che. Però tu da bigliologo, secondo me, dovresti andare in pellegrinaggio da quelle parti.
1: Vado.

0: support Detroit, our lovely city.
1: Io Puccio, tu Pucci.
2: Pucci, hands up.
1: Io so, tu Pucci.
2: Ma non so, dipende.
1: E dove c'è Pucci?
2: Non lo so, fai il comico?
1: No, c'è Amicizia.
2: Ah, ok.
1: Vedi che sei poco cartoni e giochi degli anni 90?
2: Allora, la borraccia, a proposito di oggetti che fanno subito spiaggia, la borraccia arancione che aveva un tappo tipo bicchiere e le si portava sempre sotto l'ombrellone, te la ricordi?
1: Me la ricordo bene, okay. Lo stile.
2: L'incaricato a portarsela al collo era mio papà.
1: Classico, l'uomo porta quella roba.
2: 18
1: lì.
2: Anni di vacanza a Bibione con il papà che si
1: con la borraccia. Sì, sì. Poi dopo l'evoluzione. L'evoluzione era il frigo, ma di quella cosa lì, il famoso frigo da portare in spiaggia, sì. Di quella roba lì faremo uno spin-off.
2: Tanto aspettare.
1: Prossimamente. Chi è?
3: I conici delle mie estati giovanili al mare. Ombrellone con tela bianca a righe larghe celesti. Bene. Ci si applicava intorno un'altra tenda fissata coi ganci. Bravo. E si trasformava in cabina per cambiarsi.
2: Però,
3: poi costumino, slip di lana e soprattutto Danne. Zoccoli di legno.
1: Che bello. Sai che lo giustamente zoccolo. Diceva Ciringhito, ricorda un po' Fantozzi, sai quando va, sì. A Capri a farsi la vacanza.
2: Però lo zoccolo di legno, sì. Io mi ricordo era tremendo, sì, perché sì, c'era, sì, gente che faceva tutto il selciato per poi andare
1: sclocchetti,
2: in spiaggia.
1: Sclocchetti, sclocchetti.
2: Lo trascinava.
1: Ah, ok.
2: Il trascinamento dello zoccolo comporta, sì, una lieve vibrazione sul piastrella.
1: Terribile.
2: Che fa sì che si consumi sempre di più fino ad arrivare a un livello di 2 mm sulla parte posteriore.
1: Guarda, io vorrei sapere quanti di voi avete usato sto benedetto zoccolo, che io posso dirti.
2: Lo zoccolo.
1: Mai sopportato, avevo i miei cugini sempre con sti cazze.

0: estati al mare, anni 70, anni 80, anni 90, anni 2000, ma anche 2010. 333-2-688-688.
1: Negli anni 80-90 andavano molto gli zoccoli del dottor Schulz, erano i primi.

0: Vuoi qualità a metà prezzo?
1: Di più!
0: Vuoi spendere meglio?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni.

0: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
1: Scusa,
0: auguri,
1: scusa, che cosa stai facendo?
0: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
1: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
0: E chi sono?
1: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
0: Sì.
1: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
0: Vabbè,
1: comunque,
0: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri, Salvatore!
1: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida su

0: stati questa canzone con se io non avessi te avrei un'altra. Seconda.
1: Ciao ragazzi, Samuele da Padova e la bottiglia di acqua.
0: Ciao,
1: mente.
0: Ciao belle tettine. Samuele. Scusa, Bersani.
1: A proposito di cose che ricordano subito l'estate e la spiaggia, c'è qualcuno che dice: ciao ragazzi, Samuele da Padova, la bottiglia di acqua e menta. Tu te la ricordi?
0: Sì, è vero, ti facevi il bottiglione.
1: Io però al posto della bottiglia di acqua e menta andavo di solito quello che era il bar della spiaggia.
0: Sì.
1: Il solito punto di riferimento dove trovavi i bagnini e là mi facevo l'acqua e menta.
0: Vabbè, un grande
1: cioè, là era l'ordine dell'acqua e menta.
0: Negli anni 80 devo dire che l'acqua e menta era proprio il must. Adesso abbiamo sta roba banale del gin tonic. Non ho mai capito per quale motivo.
1: Perché da piccolo
2: con gin tonic. Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club degli ignoranti. Attenzione, perché anche oggi stiamo per darvi una parola e di questa parola non dovete darci la definizione esatta, bensì una definizione inventata da voi.
0: Faccio un esempio: se la parola fosse biglia o bilia, perché se anche dice biglia, abbiamo discusso un po', però noi abbiamo deciso che è biglia con la gli.
1: Ok.
0: Che cos'è il biglia, le biglia, la biglia, lo biglia? Dice si biglia o anche biglia.
1: Biglia, sì, vedete
0: un
1: si può
0: po'
1: cambiare,
0: voi come vi cade meglio. In palio come sempre una tessera del club degli ignoranti. 3332 688 688. La parola di cui dovete ricreare il significato oggi è proprio biglia.

0: partire con un cartellino rosso.
1: Ah, proprio subito, Pem.
0: Subito secco. Lucas Biglia, un centrocampista argentino che gioca con la Lazio e il Milan. Ha giocato veramente Lucas Biglia nella Lazio e nel Milan, esistendo. Ragazzi,
1: cioè, tu mi vuoi dire che c'è un calciatore che si chiamava Biglia?
0: Biglia, sì.
1: O si chiama,
0: Biglia, argentino, di origine argentina, ha giocato sia nella Lazio che nel Milan, tra l'altro.
1: Con successi discreti.
0: Cartellino
1: insomma.
0: Rosso non può entrare.
1: Ah, ok, quindi lo faccio io.
0: Allora, ciao. Qua c'è qualcuno che ha capito male, quindi è cartellino giallo, perché scrive la Biglia è l'amica del cuore della figlia. No, Andrea è Biglia con la B di Bari.
1: Forse voleva scrivere Biglia.
0: Ha scritto.
1: Forse ha scritto sbagliato. L'ex T9, insomma, come si chiama adesso? Correttore la. Non lo so.
0: Vabbè. La mia famiglia è composta da me, mia moglie, mio biglio e mia biglia.
1: Ah, giusto. Vedi che con la questione familiare comunque torniamo sempre lì. Sentiamo che c'è il citofono.
2: Se ci sono le miglia come unità di misura, diciamo, distanze chilometriche, e la biglia è l'unità di misura, diciamo, dei liquidi.
3: Ciao Radio Company, Samuele, nuovo tesserato. La parola di oggi, Samuele. Biglia, beh, quando sbatti il mignolo al buio scendendo dal letto. Che biglia!
4: Italiano chiede a un giapponese qual è la capitale della Spagna. Siviglia.
0: Beh, no, certo, non sarebbe neanche quella.
1: Non è male, Siviglia. Allora, 333-2688-688, la parola di cui dovete ricreare significato.
0: Però giustamente,
1: oggi,
0: essendo ignorante, è giapponese che città risponde.
1: Bravissimo. No? Dai, dicevo, 333-2688-688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi è Biglia.

0: giustamente il nostro Ciringhito è rimasto abbastanza colpito dal nome del gruppo di questo progetto. La canzone si chiama Freak It, invece in inglese, ve lo dico, poi traducete voi, è Bitch Named Joanna.
1: Bellissimo. Allora, bellissimo. C'è l'università normale.
0: Bellissima lei probabilmente, visto il mestiere che fa.
1: C'è l'università normale divisa in anni e la biglia, dove si frequentano due anni alla volta e si danno due esami alla volta.
0: Bello.
1: Capito? Quindi... Poi c'è qualcuno che scrive: ciao ragazzi, allora Biglià è il famoso pittore da cui prese forma il movimento del biglianismo in contrapposizione al puntinismo, che risultava troppo piatto, mentre il biglinismo è più rotondo e tridimensionale.
0: Però Luca, tanta roba, cioè, bravo Luca, complimenti.
1: Allora, poi Biglià, nuovo dolce di Gino Massari, di forma sferica, metà cioccolato metà crema. Ciao Patrizio,
0: sembra molto buono. Sentiamo chi c'è al citofono,
2: vai. La biglia è la sorella della triglia. La triglia è la terzogenita, la biglia è la secondogenita.
3: Biglia, alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol.
4: Biglia è un modo di dire quando una ragazza bionda è bella, perché con le more si dice minchia e con le bionde biglia.
5: Erano le tre sorelle freschine, Iglia, Biglia e Triglia.
0: Fantastico, no? Lo sapevi?
1: Tu lo sapevi che la biglia è un ballo tradizionale spagnolo che sostituisce la quadriglia? In più, la biglia è unità di misura dell'auto dei terrapiattisti. La biglia è un pesce della stessa forma della famiglia della triglia, solo più piccolo.
0: Oggi sarà dura, che eravate particolarmente in forma. Tra poco scopriremo chi vince la tessera.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: a tutti, con Igor Pezzi e con tutta la ciurma, tutta la crew, potremmo chiamarla così, che segue questo fantastico programma. Alle 8 della sera ci siamo per chiudere alla grande la settimana e quindi spingervi verso quello che sarà il weekend alle porte. Questa sera ho diverse cose, tra l'altro, insomma, che voglio parlare anche, ho letto che c'è anche una terza ondata di caldo. Io ho visto che arrivava anche un po' di brutto tempo, speriamo non faccia danni. Poi abbiamo un'altra cosa molto bella, la giornata mondiale per la prima volta, credo, oggi, che è il 10 di luglio, non c'è una giornata mondiale, quindi parleremo anche di questo, insomma, ma parleremo anche dei vostri programmi del weekend, perché insomma, fondamentalmente quello è. Tra l'altro mi vede protagonista anche domani mattina alle ore 11, quindi faremo tutto un tiro, insomma, ok? Weekend con Igor Pezzi. Va bene. Però noi non possiamo partire senza lui. Senza il consiglio della sera per le menti riflessive anche di venerdì. E allora sentiamo cosa ci consiglia lo sciamano.
1: La memoria del cuore elimina i cattivi ricordi e magnifica quelli buoni. E grazie a questo artificio siamo in grado di superare il passato. Gabriel García Márquez.

0: Selena Gomez, Single Zone su Radio Company. Buonasera ancora da parte di Igor Pezzi. Prima ho detto tutta la ciurma perché stasera in regia ci sono tutti, cioè alla fin fine insomma gli autori, voglio salutarli, da Gianluca Pacini al DJM, mamma mia che storia. Allora, messaggio da parte di Mattia da Vicenza, dice sì, arriverà una terza ondata di caldo, dico, e ultima, dicono. Come fai a saperlo Mattia? Io spero non arrivi comunque, sappiatelo. Almeno in Friuli Venezia Giulia sti giorni, ma anche in Veneto c'era una temperatura gradevole, tutto sommato, di 30 gradi, 33. Ecco, speriamo di no, speriamo di no. Va bene, va bene. Allora, se volete dirmi nel frattempo cosa farete questo weekend a livello di programma, al di là del meteo o no, se volete approfittare a questo punto di andare al mare, perché arriverà poi, insomma, io so che arriva brutto tempo, io insomma ci spero comunque, insomma Igor, non puoi dire ste cose perché non si può dire che ci arriva brutto tempo d'estate, bisogna essere sempre positivi, deve essere sempre il sole, il caldo, anche no ragazzi, cioè qui 40 gradi chi li sopporta? C'è il corpo, dopo 35 va in sofferenza, figuriamoci se a 40 e passa. Allora 333-2-688-688 nel frattempo per dirmi quali sono i programmi del vostro weekend, e tra pochissimo parleremo della giornata mondiale, ma attenzione, la deciderete voi, perché sapete che ogni giorno c'è una giornata mondiale di che cosa? Di qualcosa, no? In giro per il mondo succede quello. Oggi si festeggia, è vero, come a New York, alle Bahamas, eccetera, eccetera, però non c'è una giornata mondiale. E quindi tra pochissimo parleremo proprio di questo, qui su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

Even on your mind su Radio Company. Buon venerdì ancora da parte di Igor Pezzi, da parte di Gianluca Pacini e le cose da Pezzi. Allora, dobbiamo salutare un bel po' di persone. C'è Jack al Pavanova Village, che stasera siamo partner tra l'altro con Francesca Michelin. C'è Daniele Belli, quindi insomma vi divertirete assolutamente. Poi c'è un messaggio arrivato da Roberto Fedele, che è un amico proprio di Radio Company, ma anche Radio 80 eccetera eccetera, per quanto riguarda le feste. Lui c'è sempre a 90 festival, sempre c'è, sempre presente. A proposito, Roberto, abbiamo un appuntamento, in Alta Valcarnia, in Alta Carnia, a Dovaro, tu lo sai. Bellissimi quei posti, meravigliosi. Bene, signori, oggi 10 luglio non c'è nessuna giornata mondiale, incredibile, cioè sapete che di solito ci sono sempre, non le sarete mondiali, cioè invece oggi niente, zero. Vero che si festeggia, ci sono alcune ricorrenze tipo le Bahamas, c'è la festa dell'indipendenza, in Mauritania c'è la giornata delle forze armate, a New York c'è il Tesla Day, a New York c'è la festa di Elon Musk, però una vera giornata condivisa mondiale oggi non esiste, quindi la troviamo noi. La troviamo noi delle cose da Pezzi. Quindi al 333-2-688-688, oggi è la giornata mondiale del, secondo voi, se poteste istituirla voi, ma di qualsiasi cosa, che ne so, del pollo fritto, del weekend, del barbecue, non lo so, del mare, quello che volete, dell'amici, quello che volete, la giornata mondiale dobbiamo stabilirla noi. Quindi al 333-2-688-688, oggi è la giornata mondiale del...

0: Pezzo è sempre bello qui su Company con le cose da pezzi questa sera con Igor Pezzi e la giornata mondiale di non so cosa, perché oggi non esiste una giornata mondiale, io ve l'ho chiesto a voi, cioè istituiamola noi, chi se ne frega, ok? 3332 688 688, e adesso sono arrivate una caterba di idee, tipo Mattia mi dice oggi è la giornata mondiale della birra gelida di tutti i colori e delle compagnie dei migliori amici, bello secondo me, molto molto carino, molto carino. Oggi la giornata mondiale della gioia, un abbraccio ragazzi, Alice da Monselice, bellissimo anche questo. Poi c'ho cose da pezzi, io dedicherei il 10 di luglio giornata mondiale del polpettone. E vuoi non mangiarti un polpettone a 35 gradi? Chi non vorrebbe mangiarlo? Alla grande, salutiamo Charles da Vicenza. Poi ancora un altro messaggio è arrivato. Ciao Pezzi, per me ci vuole la giornata del buon senso, cosa che manca. Effettivamente potremmo, cioè, effettivamente. Cioè, non c'è la giornata del buon senso? È una cosa che serve nella vita, è una cosa che serve. Quindi, se oggi non c'è la giornata mondiale, vogliamo istituirla noi, quindi oggi 3332 688 688, oggi è la giornata mondiale del
1: cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa,
2: auguri,
3: scusa, che cosa stai facendo?
2: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
2: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
2: Sì.
3: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
2: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
3: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Viaggio Antonacci con Giulia, l'ultima canzone qui su Company. No, stavo ascoltando il giretto di fisarmonica che fa molto folk, sì, ma anche fa molta sagra, no? Cioè, non abbiamo mai parlato delle sagre, ma c'è una storia dietro infinita, eh? Potrebbe anche tornare un bel trend dopo la canzone di Matrix, ma insomma ne parleremo. Invece ora concludiamo la nostra giornata mondiale, che non c'è, ma l'abbiamo creata noi. Io ve l'ho chiesta al 333-2688-688. C'è Marco che scrive: secondo me oggi dovrebbe essere la giornata mondiale del non aver fretta, una giornata in cui nessuno corre, nessuno guarda continuamente l'orologio. Beh, insomma, Marco, sarebbe un sogno, sarebbe un sogno. Ricordo che oggi non c'era una giornata mondiale ufficiale, anche se si festeggia qualche ricorrenza come a New York il Tesla Day, alle Bahamas la festa dell'indipendenza, ma la giornata famosa, la giornata mondiale, ce n'è, ogni giorno ce n'è una, sempre, da queste, oggi 10 luglio non c'è. Sentiamo le vostre. Quindi Elena da Treviso: io voto per la giornata mondiale del letto fatto la mattina, perché, diciamolo, quando sistemi il letto appena sveglio hai già la sensazione di aver fatto qualcosa della vita, qualcosa di positivo nella vita. È vero, parti col piede giusto, che poi il trucco è proprio quello della vita. La mia sarebbe, Andrea dalla provincia di Vicenza, la mia sarebbe la giornata mondiale del parcheggio trovato davanti al negozio, perché ormai trovare un posto libero vicino all'ingresso è più emozionante che vincere alla lotteria. Ci sono certe città che è una tragedia, ma città con multipiano, sotterraneo, nonostante ciò è impossibile trovare parcheggio al primo colpo. Infine, io istituirei, Sara da Venezia, la giornata mondiale del messaggio vocale breve, perché alcuni mandano audio che sembrano dei podcast da oltre 10 minuti. Allora, io sono anni che dico a Mark Zuckerberg di fare di impostare l'audio non oltre i 30 secondi, perché quando uno ti manda un audio di 2, 3, 4 minuti, signori, è sequestro di persona questo. Cioè, uno non può star lì tutta la vita, capito? Oh, vabbè. Allora, arriva Ben Wensbeck su Radio Company. Se volete dire ancora la vostra sulla giornata mondiale che la istituite voi oggi, mandate il vostro messaggio al 333-2688-688.

0: alle cose da pezzi, Boro con Chakata e Chakata Bro, come lo dice lui. Allora, siamo. Ma fammi salutare la Betty che ci sta seguendo. Complimenti alla musica, Betty, devi fare i complimenti in giro all'ufficio musica, ok? Ok, a Fabio De Magistris. Allora, noi ci fermiamo un attimo, come avviene sempre, più o meno a quest'ora, perché c'è una piccola pausa e poi si ritorna con un grande successo dal passato. E ritorniamo con Landback con Sunshine Reagan dal 1982.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Lui è Bellini, la sua Samba de Janeiro 97 su Orbit.
1: Samba de Janeiro.
2: Radio Company, Radio Company, Energia 90, suona, suona, DJ Nick.

0: insieme ai Venga Boys, ci fermiamo, tra poco ritorniamo con Corona.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta.

0: Grande pezzo con Run DMC, Is Like That 97 su Happy Duo.
1: Radio Company, Radio Company, Energia 90, il tempio del suono.
2: How y'all feel out there?

0: presserai cappella.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.
3: Spot. Venerdì 17 luglio, Mauro.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.